siamo qui tutte e due soli. Stasera se rientrerà non lo so, non si sa. Se lei mi scriverà e dirà cosa fa. E piove sul giardino, accendere un bel fuoco.